una guanica, watin guanica, chuchachti, una chuchachukupigna tuwachtolo kubilchnechtuchi. Watin una chuchachti, asigalo kubilchstinginachtu kubilchuatachti. Watin makut, agnkelchnachkut kaitangayokhuchi. Nuugaluuki atuqsaunaki pisquuttaituqa maliktaqquugluuki wankutatak tawaatin nukilqulgiakut angaayuqumta pisquuttait maliktaqquugluuki makutlu aaqsaqtuuttai sali nuugagnaquugluuki